0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 49 85.
2: Almanacco del giorno.
3: Martedì 6 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Bruno, sacerdote e monaco fondatore del celebre ordine dei Certosini e della meravigliosa Certosa di Serra San Bruno in Calabria. Si ricorda oggi anche Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, religiosa napoletana molto amata e invocata. Oggi per tutti noi, no, che facciamo e ascoltiamo la radio, una data storica. Il 6 ottobre 1924 iniziavano ufficialmente in Italia le prime trasmissioni radiofoniche di linea firmate dall'URI, l'Unione Radiofonica Italiana. La primissima voce trasmessa dall'emittente di Roma fu quella dell'annunciatrice Ines Donarelli. Da oltre un secolo la radio continua a farci compagnia ogni giorno ed è sempre bellissima. E allora facciamo anche poi, a parte questo, il nostro viaggio nel tempo, un salto indietro per ricorrere e ricordare altri momenti di questo 6 ottobre. Nel 1889 apre il Moulin Rouge a Parigi, nel quartiere di Montmartre. Apre battenti il cabaret più famoso della storia, diventato simbolo della Belle Époque, del Can-Can. Nel 1927 nasce il cinema sonoro, esce nelle sale americane Il cantante di jazz, il primo film della storia del cinema dotato di dialoghi e canzoni sincronizzate. Finisce l'era del cinema muto. Nel 1929 debutta la Serie A a girone unico, nasce ufficialmente il primo campionato di calcio italiano come lo conosciamo oggi. Nel 1956 il medico Albert Sabin scopre l'efficacissimo vaccino contro la poliomielite, salvando milioni di vite nel mondo. Ancora nel 2010 nasce Instagram e viene lanciata la celebre app di condivisione foto che ha cambiato radicalmente la comunicazione e anche i social media. Tantissimi auguri oggi a Le Corbusier, uno dei più grandi architetti e urbanisti del XX secolo, maestro del movimento moderno. Klaus Di Biasi, leggenda dello sport italiano, pluricampione olimpico di tuffi dalla piattaforma. Ottavio Bianchi, ex calciatore storico, allenatore che ha guidato il Napoli di Maradona alla conquista dello scudetto e della Coppa UEFA. Elizabeth Chu, attrice americana e dimenticabile protagonista di Karate Kid, Ritorno al futuro e Via da Las Vegas. Ed è tutto, una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a restare con noi.
2: Almanacco del giorno.

0: Torino International News.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Papa Leone è stato sottoposto al Policlinico Gemelli di Roma a un intervento chirurgico di 3 ore per l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma maligno, ma dal Vaticano rassicurano che l'operazione si è conclusa positivamente con la completa rimozione della lesione. Giungono dal mondo cattolico e dalle istituzioni internazionali numerosi messaggi di vicinanza e augurio per una pronta guarigione. In Senato alla Camera la Premier Giorgia Meloni ha tenuto le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo, sottolineando come l'amicizia con gli Stati Uniti rimanga un pilastro fondamentale per la sicurezza transatlantica. Sul fronte politico interno si registrano divisioni nel campo largo, con i partiti d'opposizione pronti a presentare risoluzioni distinte sul sostegno all'Ucraina. Sul versante economico slitta la presentazione della manovra in Consiglio dei Ministri per un errore di convocazione dell'ordine del giorno. Il testo arriverà alle Camere non prima del 9 novembre, nel frattempo via libera dal governo al nuovo codice della strada. Sanzioni alleggerite per infrazioni minori, ma tolleranza zero e forti stangate per chi circola senza copertura assicurativa. Sullo scenario globale, nuove stime di Moody's evidenziano l'impatto economico delle tensioni con l'Iran, costate finora circa $2,000 a famiglia negli Stati Uniti a causa dei rincari energetici. Intanto, fonti di stampa americane rivelano che ribelli Houthi starebbero cercando di produrre in autonomia missili balistici avanzati, sfruttando componenti provenienti dalla Cina. Sconfitta amara nella serata di Champions League per le italiane, l'Inter cade a San Siro per 4-3 contro il Club Brugge, mentre il Napoli viene superato 3-1 sul campo del Villarreal. Questa sera toccherà la Roma, che ospita l'Olimpico Real Madrid del Como, impegnato in trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord. È tutto, buona giornata e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.
2: Torino International. Love his music.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti. Lungo la provinciale 410 Aramengo-Cisterna si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Cantarana e Ferrere in orario 7:30-18:30. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Il Papa ha sotto i ferri per 90 minuti rimosso un adenocarcinoma polmonare. Codice della strada, multe più basse, nuove regole per l'assicurazione, avvelenate con ricina. PC al setaccio nelle scuole, il giallo di Pietracatella. In Francia un attacco hacker senza precedenti. Parliamo di cyber security tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Ancora una buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Papa Leone XIV è stato operato e rimosso l'adenocarcinoma polmonare. Il Santo Padre ieri sera è rientrato in stanza, terminato positivamente l'intervento. Nodulo rimosso, ha confermato la Santa Sede. La riforma del codice della strada approvata in Consiglio dei Ministri spunta e una generale nazionalizzazione e riduzione degli importi delle sanzioni amministrative. Come sottolinea il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la misura prevede la sospensione dell'agguidamento automatico biennale all'inflazione e un arrotondamento al ribasso delle cifre. I minimi edittali da 26 a 48 euro scendono rispettivamente a 25 e 40 euro. Le multe da 83 a 87 euro vengono ridotte a 80 euro. È terminata dopo circa 5 ore la perquisizione nell'istituto agrario di Riccia disposta dalla procura di Larino nell'ambito del giallo di Pietracatella. Gli uomini della squadra mobile dello SCO hanno passato al setaccio i 70 computer presenti nell'istituto dove lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'amica di Gianni De Vita, papà e marito delle due donne uccise con il veleno lo scorso dicembre. Le principali catene di supermercati francesi sono state colpite oggi da un attacco informatico che ha messo fuori uso frigoriferi e congelatori in centinaia di negozi, costringendo quindi a buttare cibo fresco e surgelato per un valore di milioni di euro. L'attacco è stato definito senza precedenti dal direttore esecutivo di Cooperative, uno dei grandi distributori francesi che insieme a Leclerc e Intermarché hanno confermato di essere stati colpiti dagli hacker. Champions League, serata nera per le italiane, Inter Bruges finisce 3-4, Villarreal Napoli 3-1, Nerazzurri e Partenopei ancora 0 punti. Oggi tocca Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Staremo a vedere, ci fermiamo qui, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: ¿Cómo te llamas?
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
4: Doamnă, depinde de vis.
3: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
4: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
5: Asta de mobile, tuta mea.
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Legge anti-Maranza, la Lega niente cittadinanza ai minori che commettono reati. Ucraina, piano USA Europa per la pace, garanzia a Kiev, accordo energetico con la Russia, ma Mosca smentisce. Papa Leone ricoverato al Gemelli, operato per un tumore maligno al polmone. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
7: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Pugno di ferro contro le baby gang, in particolare con chi spaccia droga, con la preclusione della cittadinanza. È questa la principale novità contenuta nella maxi riformulazione voluta dal governo della proposta di legge sulla cittadinanza all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Nella riformulazione contenuta in un emendamento, spiega il leghista Igor Iezzi, il primo firmatario della proposta, ci sono la norma anti-Maranza e viene tolta la cittadinanza chi ha commesso una serie di reati, a cominciare da quello contro chi spaccia droga. Cambiano quindi le cause ostative dalla cittadinanza, purché sia nata in Italia e l'abbia ottenuta al compimento dei 18 anni. Ci spostiamo agli esteri. Stati Uniti e paesi europei si stanno lentamente avvicinando a una proposta di pace per l'Ucraina che prevede garanzie di sicurezza per Kiev, un piano di ricostruzione economica, il reinserimento della Russia nei mercati energetici europei e un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte. È quanto rivela l'editorialista del Washington Post David Ignatius, citando un funzionario americano a conoscenza dei negoziati, secondo cui l'obiettivo è offrire a entrambe le parti vantaggi economici e strategici in cambio di concessioni territoriali. Il Cremlino intanto sostiene di aver appreso dell'esistenza di un piano di pace per l'Ucraina soltanto dal Washington Post. Abbiamo letto la notizia ma non ne siamo stati informati, ha affermato il portavoce Dmitry Peskov. La cronaca, gli occhi del mondo sono puntati sul Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio di ieri Papa Leone XIV ha subito un intervento di rimozione di un tumore maligno al polmone. L'operazione, secondo quanto comunicato dai medici, è durata 90 minuti e ha avuto esito positivo. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori, si legge nell'ultimo bollettino del Vaticano, riferendo la diagnosi dell'equipe medica. Economia, patente e libretto non sono più indispensabili in auto. Nel nuovo codice della strada, approvato in Consiglio dei Ministri, viene superato l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Lo spiega il Ministero dei Trasporti in una nota. Inoltre, con il nuovo testo, i comuni avranno 45 giorni, anziché 90, per notificare il verbale quando l'accertamento avviene da remoto e senza contestazione immediata. Tra le novità, spicca una generale diminuzione delle multe, si registra un arrotondamento al ribasso degli importi rispetto alla legislazione vigente. I minimi edittali più comuni di 26 e 42 euro scendono rispettivamente a 25 e 40, mentre le sanzioni di 83 e 87 euro vengono ridotte a 80 euro. E concludiamo con lo sport: si completa la seconda giornata della fase di campionato della Champions League 2026-27. Oggi tocca alla Roma e al Como. I giallorossi ospitano il Real Madrid, guidato in panchina dal grande ex José Mourinho, mentre i lariani, vincitori in casa sull'Ipsia nella prima giornata, fanno visita al Feyenoord. Oltre al big match dell'Olimpico, c'è grande attesa per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain. È tutto, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 205 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Grognardo e Acqui Terme in orario 8:19. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: 7 602 602 și convinge-te singur!
1: Serramenti Transilvania di Cozma. Fornitura e posa serramenti di tutti i tipi. Porte interne, avvolgibili, portoncini blindati, persiane, zanzariere e verande con detrazione 50% in 10 anni. Ditta Transilvania di Cozma. Professionalità da oltre 25 anni di esperienza. Showroom Corso Grosseto 133D a Torino. Per info 348 2288 029 Graziano oppure 011 26 73 762. Consegna in 30 giorni.
2: Torino International.

0: Torino International News.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Attilio Fontana, nessuno di noi ha chiesto il congresso della Lega, il Nord va avanti. Raid sull'Ucraina, almeno 6 morti nella notte e blackout nella capitale Kiev. Il Papa operato a Gemelli ha asportato un tumore maligno al polmone. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, nessuno di noi ha chiesto il congresso, quindi non è un problema che ci poniamo particolarmente. Così il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione di ECMA a Palazzo Lombardia, replicando a chi chiedeva se con queste modalità il congresso della Lega del 24 e 25 ottobre perdesse di significato. Fontana ha poi sottolineato che l'idea di fare un'associazione del Nord va avanti. Per gli esteri, il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità russe, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. Pesanti anche i bombardamenti sulla capitale, Kiev, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della città, secondo quanto dichiarato dal sindaco e da una delle principali compagnie elettriche. La cronaca, il verdetto era in qualche modo atteso. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento, durato 90 minuti, si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Il tumore c'era dunque e il Papa se lo aspettava, ma lo stadio iniziale del nodulo polmonare, come il fatto che fosse circoscritto, ha lasciato ai medici una conclusione positiva, anche perché chirurgicamente è stata asportata tutta la parte malata. Economia, ok dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada in un quadro generale di riduzione delle sanzioni che devono avere una funzione deterrente e non vessatoria, il testo prevede al contempo un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Tra le novità, la razionalizzazione delle sanzioni, oltre alla sospensione dell'adeguamento automatico biennale all'inflazione e un arrotondamento al ribasso degli importi rispetto alla legislazione vigente. I minimi edittali più comuni di 26 e 42 euro scendono rispettivamente a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni di 83 e 87 euro vengono ridotte a 80. E infine lo sport calcio, si completa la seconda giornata della fase campionato di Champions League 2026-27, oggi tocca alla Roma e al Como. I giallorossi ospitano il Real Madrid, guidato in panchina dal grande ex José Mourinho, mentre i lariani, vincitori in casa sull'Ipsia nella prima giornata, fanno visita al Feyenoord. Oltre al big match dell'Olimpico c'è grande attesa per la super sfida Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Sono le 12:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le principali notizie. Legge antimaranza, la Lega niente cittadinanza ai minori che commettono reati. Ucraina, piano USA Europa per la pace, garanzia a Kiev, accordo energetico con la Russia, ma Mosca smentisce. Papa Leone ricoverato al Gemelli, operato per un tumore maligno al polmone. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Pugno di ferro contro le baby gang, in particolare con chi spaccia droga, con la preclusione della cittadinanza. È questa la principale novità contenuta nella maxi riformulazione voluta dal governo della proposta di legge sulla cittadinanza all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Nella riformulazione contenuta in un emendamento, spiega il leghista Igor Iezzi, il primo firmatario della proposta, ci sono la norma antimaranza e viene tolta la cittadinanza a chi ha commesso una serie di reati, a cominciare da quello contro chi spaccia droga. Cambiano quindi le cause ostative dalla cittadinanza, purché sia nata in Italia e l'abbia ottenuta al compimento dei 18 anni. Ci spostiamo agli esteri. Stati Uniti e paesi europei si stanno lentamente avvicinando a una proposta di pace per l'Ucraina che prevede garanzie di sicurezza per Kiev, un piano di ricostruzione economica, il reinserimento della Russia nei mercati energetici europei, un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte. È quanto rivela l'editorialista del Washington Post David Ignatius, citando un funzionario americano a conoscenza dei negoziati, secondo cui l'obiettivo è offrire a entrambe le parti vantaggi economici e strategici in cambio di concessioni territoriali. Il Cremlino intanto sostiene di aver appreso dell'esistenza di un piano di pace per l'Ucraina soltanto dal Washington Post. Abbiamo letto la notizia ma non ne siamo stati informati, ha affermato il portavoce Dmitry Peskov. La cronaca, gli occhi del mondo sono puntati sul Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio di ieri Papa Leone XIV ha subito un intervento di rimozione di un tumore maligno al polmone. L'operazione, secondo quanto comunicato dai medici, è durata 90 minuti e ha avuto esito positivo. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori, si legge nell'ultimo bollettino del Vaticano, riferendo alla diagnosi dell'equipe medica. Economia, patente e libretto non sono più indispensabili in auto. Nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri viene superato l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Lo spiega il Ministero dei Trasporti in una nota. Inoltre, con il nuovo testo, i comuni avranno 45 giorni anziché 90 per notificare il verbale quando l'accertamento avviene da remoto e senza contestazione immediata. Tra le novità spicca una generale diminuzione delle multe, si registra un arrotondamento al ribasso degli importi rispetto alla legislazione vigente. I minimi edittali più comuni di 26 e 42 euro scendono rispettivamente a 25 e 40, mentre le sanzioni di 83 e 87 euro vengono ridotte a 80 euro. E concludiamo con lo sport: si completa la seconda giornata della fase di campionato della Champions League 2026-27. Oggi tocca alla Roma e al Como. I giallorossi ospitano il Real Madrid, guidato in panchina dal grande ex José Mourinho, mentre i radiani, vincitori in casa sull'Ipsia nella prima giornata, fanno visita al Feyenoord. Oltre al big match dell'Olimpico, c'è grande attesa per la sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain. È tutto, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.
8: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13:10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, via libera dell'Unione Europea a Roma, al piano safe, ma sulla flessibilità la partita è in salita. Polizia nella sede della TV turca pro opposizione, sospese tutte le trasmissioni. E ancora individuati due componenti della banda della minicar nella capitale, hanno confessato. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Italia ottiene il via libera dell'Unione Europea al nuovo piano di prestiti SAFE per la difesa da 8 miliardi, ma è sul caro energia che si giocherà la partita chiave nei prossimi giorni a Bruxelles. Giovedì la Premier Meloni porterà sul tavolo dei leader europei la richiesta di risposte strutturali, ovvero più flessibilità e interventi contro i rincari nel settore che spingono sull'inflazione e colpiscono imprese e famiglie. Per gli esteri, la polizia ha preso il controllo della sede del principale canale televisivo dell'opposizione turca Halk TV e ha interrotto la sua trasmissione in diretta, ha annunciato il canale stesso questa mattina. Secondo quanto riferiscono i media locali, l'operazione di polizia contro il canale televisivo è legata a un'inchiesta contro il suo proprietario, Kafer Mairoglu, per presunti reati di corruzione. La cronaca: hanno confessato i due minorenni passeggeri della minicar nera a Roma accusati di 6 aggressioni nella capitale. I due ragazzi hanno ammesso i fatti durante l'interrogatorio in caserma nella notte da parte del PM di Roma. Entrambi sono stati denunciati. A loro gli investigatori erano risaliti dopo aver individuato la minicar che è stata sequestrata dai carabinieri e dalla polizia locale. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Economia: si è svolta venerdì 9 ottobre l'assemblea sociale di Grespa, società detentrice dei marchi Troni, Minitroni e Synergy, che ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Marco Lazzarini, presidente di Copresoc, Coop Arl, è il nuovo presidente del gruppo. Nel commentare la nomina, Lazzarini ha dichiarato: ringrazio i soci per la fiducia accordata a me e all'intero consiglio di amministrazione, un riconoscimento che ci carica di responsabilità. Affrontiamo dunque un mercato altamente competitivo e in continua evoluzione, lo faremo con determinazione, valorizzando il ruolo della sede centrale e la compattezza della nostra compagine aziendale. E terminiamo con lo sport. Sta per finire il Mal d'Africa per la Formula 1, che tra qualche anno tornerà a correre nel continente, dove anche altri sport, dal ciclismo al calcio all'atletica, sono stati e saranno protagonisti. Il Circus ha annunciato uno storico accordo della durata di 10 anni per riaccendere i motori del Gran Premio d'Africa di Formula 1, che, presentato da Visit Ruanda, entrerà a far parte del calendario dall'inizio del prossimo decennio. È tutto, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.
8: Lumea copiilor, ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo dunque della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori la statale 460 di Ceresole è chiusa in corrispondenza del comune di Valperga. E tutto questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Torino International News.
1: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Meloni: l'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa, legittima Mosca. E chi dice che siamo dei guerrafondai mente sapendo di farlo. Iran: una ragazza di 23 anni è stata condannata a morte per un post sui social. E ancora, la notte per il Papa è trascorsa tranquillamente dopo l'intervento al polmone. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica: l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. La presidente del Consiglio ha poi toccato il tema della sicurezza. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione, quando erano al governo, approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da circa 15 miliardi di euro, e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina, ha detto Meloni. Ci spostiamo agli esteri. Condannata a morte per un post sui social, Naimeh Amini, 23 anni, è stata giudicata colpevole di blasfemia da parte delle autorità religiose di Teheran. A denunciare l'accaduto le organizzazioni per i diritti umani. Amini, studentessa di contabilità, è attualmente detenuta nel carcere di Vakilabad, nella città nord-orientale di Massad, come scrive il Guardian. È stata condannata a oltre 12 anni di reclusione e alla pena di morte in due distinti processi. La cronaca: la notte per il Papa è trascorsa tranquillamente, lo comunica la sala stampa vaticana. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri, martedì 13 ottobre, si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Passiamo all'economia. Nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%, lo stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte è una crescita fragile. E infine lo sport: si completa la seconda giornata della fase campionato della Champions League 2026-27. Oggi tocca a Roma e Como. I giallorossi alle ore 21 ospiteranno il Real Madrid, guidato in panchina dal grande ex José Mourinho, mentre i lariani, vincitori in casa sull'Ipsia, nella prima giornata faranno visita al Feyenoord con calcio d'inizio alle ore 18.45. Oltre al big match dell'Olimpico, sempre alle 21, c'è grande attesa per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Tele International e oggi si parla di musica e non solo, perché abbiamo il cantautore Fabio Martorana. Ciao Fabio.
2: Ciao Cosimo, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te. Allora, innanzitutto parliamo del tuo singolo appena uscito, Dentro a un vortice. Ma perché ho detto si parla di musica e non solo? Quello lo scopriremo nella seconda parte dell'intervista. Non voglio ancora spoilerare qual è il tuo personaggio che abbiamo visto in televisione e quindi ne parliamo dopo, ok?
2: Va bene.
1: Ok, allora, il tuo singolo che è appena uscito, torna appunto con un singolo perché hai fatto già un bel po' di canzoni, con una base un po' pop ma anche con le chitarre rock, no? Perché non è una canzone rock ma queste chitarre rock che mette al centro l'amore, quindi un viaggio interiore sospeso tra percezione e realtà. Ho detto tutto giusto?
2: Hai detto tutto benissimo, perfetto, è quella la realtà, cioè nel senso è quello il significato. Quando nella canzone scrivo io ti ho vista già dentro uno specchio, in realtà quello specchio è il riflesso di ciò che vorrei, no? Di ciò che vorrei dall'altra parte, che poi è quel legame, più che amore è un legame forte, intenso, un legame che va oltre, no? Lo spazio e il tempo, è un po' questo il concetto della canzone. E guardarsi allo specchio e sperare di vedere quello non è da tutti i giorni.
1: Ci sono, ho visto un paio di reel che rappresentano poi il videoclip, no? della canzone, dove tu sei in macchina e c'è questa donna che guida, no? E quindi sì. State andando, non so, da qualche parte, fare un viaggio, non lo so, ma finisce il video che poi ti rendi conto che guardi sul sedile davanti e rimane la sua borsa, le chiavi, ma lei non c'è più. Quindi questo è il fatto di quell'amore che tu rappresenti nella canzone, dove è simbolico ma sia di immaginazione che di realtà.
2: Bravissimo, sì, è diciamo un misto fra immaginazione e realtà. Io in realtà sono lì, mi sto vivendo il presente, sto vivendo questo legame che sta crescendo lungo il percorso, no? Il lungomare di Sabaudia rappresenta un po' il percorso di vita, e a un certo punto finisce che lei non c'è più in macchina, perché non ho ben capito se era in realtà una mia immaginazione o era la realtà. Solo dopo aver visto comunque che c'era un suo oggetto all'interno dell'auto, ho percepito che in realtà era la realtà.
1: C'era qualcosa di vero.
2: Un gioco di parole, ma in realtà c'era qualcosa di vero.
1: Allora, voce graffiante l'ho sentita un po' in tutte le canzoni, quindi una voce anche da rockettaro, tra virgolette.
2: Io penso a 14 anni facevamo le cover di Nirvana.
1: Vedi da dove arriva questa voce, anche perché so che tu, a parte poi dopo raccontiamo anche come hai cominciato, tu hai ascoltato anche molte band rock.
2: Sì, dai, Nirvana, Pink Floyd, Led Zeppelin, Guns N' Roses, Metallica, cioè io vado dal metal, dal grunge al metal.
1: Però da solista adesso hai delle canzoni più leggere confronto a quello che facevi con le band.
2: Con l'età si cambia, ti ammorbidisci.
1: Vabbè, dovevi dare una svolta magari alla tua parte solistica. Allora, io direi, andiamo a sentire il brano, quindi Dentro un vortice, sei d'accordo?
2: Sono d'accordo, okay. Buon ascolto allora.
1: Buon ascolto, a dopo.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Fabio Martorana. Fabio, adesso volevo un po' curiosare. Sono andato a spulciare la tua vita, sia quella artistica che quella, beh, non dico privata, ma comunque televisiva. E tu hai incominciato con il tuo primo singolo nel 2021, che è Anima Bianca, e poi ci sono altri brani, volevo dare un po' di titoli. Sono felice di farti sapere, è solo un sogno, l'assenza migliore, e mentre il tempo scende lento, non è l'immensità, ma ce n'è tantissimi, perché poi cercavo di cercare un po' i titoli, ma alla fine se li dico tutti poi alla fine riempio solo la puntata soltanto con i titoli. Quindi canzoni ne hai scritte parecchie, perché da come ho capito dal 2021 ad oggi hai cominciato a pubblicare.
2: Allora, il tutto è nato nel 2020 con la pubblicazione del mio film Oltre le nostre vite, che adesso sta su Amazon Prime e sui maggiori portali.
1: Mi hai spoilerato, okay, quello che volevo dire dopo. Vabbè, dai.
2: Ah, vabbè, dai. Mannaggia.
1: Anche perché allora, questa è la colonna sonora del film.
2: Sì.
1: Dove tu sei
2: tutto
1: anche regista.
2: Nasce da lì. Sì, regista e attore principale. In realtà tutto, perché io ho scritto pure il copione, quindi tutto che devo fare in quel film l'ho fatto.
1: Si è fatto anche da sponsor.
2: sì, veramente, compreso la colonna sonora, che in realtà è una colonna sonora molto particolare. Diciamo, Anima Bianca nasce proprio come colonna sonora.
1: Ah, ok.
2: E poi da lì sono partito, non mi sono più fermato, ho fatto altre canzoni finché non ho fatto il contratto con la Warner, con la Warner Music. Da lì sono usciti 4 brani, ma quello che sta andando tantissimo anche su TikTok, ma che comunque abbiamo superato le 15 milioni di visualizzazioni, un po' ovunque. Allora, sono felice di farti sapere, una canzone che ho dedicato a mio nonno, che è quella che sta avendo più streaming in assoluto. Stiamo parlando di più di 15 milioni di streaming su tutti i portali, TikTok. Io mi sveglio la mattina e vedo praticamente su TikTok dei reel fatti da persone che cantano la canzone, e per me, che era solo una passione, capisci così, che è diventato proprio una grande soddisfazione.
1: Allora, prima hai nominato che hai cominciato con delle band, no? Quindi a fare musica, quindi musica rock, ma tutto questo è cominciato a suonare tu a 14 anni in realtà. Hai cominciato da un po'.
2: Ebbene, è passato un po' di tempo.
1: Allora, vabbè, lo dico, sei dell'81, l'abbiamo detto.
2: Yes.
1: Allora, ci sono anche 2 spot dove, perché prima ho nominato la televisione, perché chi ha guardato questi spot ha presente poi di con chi stiamo parlando. Uno spot è quello di una compagnia telefonica che ha un fondale rosso, si può dire, ha 4 lettere, sì. Ok? Vabbè, non facciamo pubblicità, ma comunque è la compagnia telefonica sfondo rosso e scritta bianca, ok?
2: Yes.
1: E l'altro invece è uno spot sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2: Sì.
1: Questo penso che sia, questo spot, un po' quello che tu fai nella vita, perché tu sei un ingegnere civile e imprenditore, quindi è un po' quello che rappresenta forse il tuo lavoro.
2: Sì, io da ingegnere mi sono più specializzato su quello che è la parte progettistica, antincendio, sicurezza dei luoghi di lavoro, qualità, ambiente, quindi tratto tutte queste tematiche qui, tra cui c'è il nodo principale, che è la sicurezza nei luoghi di lavoro, che spero che prima o poi ci arriveremo a un livello superiore, dove sì, ho scritto uno spot e poi l'ho realizzato. E lo possono trovare anche sul mio canale YouTube.
1: Prima mi ero sbagliato, addirittura la compagnia telefonica, ho detto 4 lettere, in realtà sono 5.
2: Sono 5?
1: sì. Vabbè, comincia con la I, vabbè, e finisce con la D. Va bene.
2: Ok.
1: Ok, almeno se vogliono andare a cercare lo spot, possono andare a cercare. Vabbè, poi lo sicuramente trovano. Sui tuoi canali lo trovano. Poi c'è un'altra cosa che sicuramente tante donne soprattutto ti avranno visto. Tu sei stato ex concorrente appunto a Uomini e Donne nel 2021 come tronista.
2: Yes, non mi ricordo se era 2021 o era 2019. Sì, mi sa che era pre-Covid, 2019.
1: Ah, ok. Allora, sì, si vede che su internet c'è la notizia sbagliata, perché ho chiesto all'intelligenza artificiale di cercarmi la data precisa, mi ha dato 2021.
2: Ma lo sai che io c'ho il dubbio, non lo so, dovrebbe essere 2019.
1: Vabbè, allora 2019, ti credo.
2: dai, sì, è stata una bella esperienza pure quella. Bella, una bella esperienza, è andata bene, piuttosto bene, mi sono divertito, ho avuto la possibilità di conoscere comunque delle belle persone, come Maria De Filippi.
1: Quindi hai fatto delle esterne?
2: Sì, sì, ho fatto delle esterne, sì, sono uscito con delle concorrenti.
1: Ma a fine programma sei entrato da solo, siete usciti in due oppure no?
2: Sì, siamo usciti in due, poi a fine programma. Dai, diciamo che è stata una bella esperienza.
1: Vabbè, dai. Non vogliamo sapere tutti i particolari della tua vita privata, perché non mi sembra giusto, anche perché Parla con Cosimo non è un programma di gossip, e quindi si ferma qui alla domanda: ok, siete usciti in due. Allora, cos'altro dire? Quali sono i tuoi canali social per poterti seguire, soprattutto per la musica?
2: Basta digitare ovunque Fabio Martorana e mi trovano su tutti i canali social, tranne che su Instagram, che è Fabio Martorana Official.
1: Ok. Poi volevo precisare un'altra cosa. C'è un'altra canzone che fra i sogni e realtà, che appunto è uscita anche questa da poco, a marzo 2026. Il video è girato in auto, e con c'è anche la band sul terrazzo. È bella questa cosa, sai, di questa... questo scambio tra il viaggio in macchina e anche perché dal video precedente anche tu hai deciso di fare video in macchina poi alla fine.
2: A me piace da morire perché io lo vedo come un viaggio. Come fai a descrivere più che con l'auto i sogni e la realtà, o meglio fra sogni e realtà, quindi e poi io ci vivo praticamente in macchina anche per lavoro, quindi
1: allora ecco perché ti viene più comodo allora girare i video in macchina.
2: Allora c'è una mattina canzone... mi sveglio, dai, giriamo il video mentre vado da un cliente, no?
1: C'è un altro videoclip che è di 2 anni fa, dove in realtà la macchina la lasci subito, perché scendi dalla macchina e fai tutto questo percorso nel verde, in mezzo agli alberi, quindi nella natura, no? Dove poi alla fine invece arrivi, lasci una lettera che sarà sicuramente per farti sapere, quindi a questa persona, sì. Ma la lettera non so se viene mai letta, perché un colpo diventa la porta via.
2: Guarda, ti voglio raccontare un aneddoto di questa situazione. Nel copione c'era scritto che dovevamo far volare quella lettera attraverso un'esca attraverso, hai visto il filo quello,
1: sì,
2: che
1: invece
2: si usa da
1: colpo
2: per...
1: diventa aiutato.
2: Invece è volato da solo.
1: Vedi?
2: Non c'era un filo di vento quel giorno. Quella è una canzone che ho dedicato a mio nonno. Quel giorno credo che lui
1: era lì. Suo, sicuramente.
2: Sì, sì. Anche perché la lettera era quella che io scrissi a lui, insomma.
1: Sì, sì. Quindi hai usato proprio quello originale.
2: Sì.
1: Beh, allora sicuramente è stato proprio il segno del destino.
2: Praticamente sì.
1: Cos'altro dire, Fabio? Io ti ringrazio tantissimo di averci raccontato di te, della tua musica, delle tue esperienze televisive, del tuo lavoro, e di averci fatto ascoltare Dentro a un Vortice, che è il brano che anche in replica stasera lo potremo sentire in radio, e consiglio di seguire la parte video e consiglio anche di guardarci anche su TikTok, perché adesso sto rimettendo tutte le interviste su TikTok, quindi quelle nuove le sto già mettendo. Andate anche su TikTok, su YouTube, su Facebook, Parla con Cosimo, così potete seguire tutte le interviste. Fabio, grazie ancora.
2: Grazie a te Cosimo e grazie a tutti. E poi musica, musica, musica.
1: Ah, quello sempre. Sicuro. Ciao, grazie.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Meloni, l'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa. Guerra con Iran costa ad ogni famiglia statunitense $2,000. Individuati i componenti della banda della mini car a Roma, i due hanno confessato tra poco dopo una pausa.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Mercoledì 14 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier, una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia e sui fondi per la difesa ha detto: non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, se non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro, non siamo un governo di guerrafondai. Andiamo negli Stati Uniti, la guerra in Iran è costata finora ad ogni famiglia americana una media di $2,000, 265 miliardi a livello nazionale sono le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi. Gli UTI stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, riporta il Wall Street Journal. Ora la cronaca, torniamo in Italia. Sequestrata nella notte dai carabinieri e dalla polizia locale una mini car che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati, entrambi minorenni, uno figlio di un carabiniere, accusati di essere a bordo del veicolo, ascoltati nella notte in caserma dal PM della Procura di Roma, hanno ammesso i fatti. Andiamo al Gemelli, trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Economia in chiusura, nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%, stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma a più 0,6%, energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il calo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile in media annua. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: Che intenzioni hai adesso?
9: Vedere il mondo.
10: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
9: Sì.
11: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
9: Questo

0: che Speed of Sound dei Coldplay in realtà voleva omaggiare in qualche modo Kate Bush, traendo ispirazione da un brano celebre, Running Up That Hill di Kate Bush. E il riff anche di pianoforte di questa canzone deriva direttamente da quello di un altro successo, Clocks, anche se poi alcune note sono state decisamente rimosse o alterate. Insomma, Speed of Sound è entrata nella storia dello streaming su iTunes nel 2006 perché è diventata la miliardesima canzone scaricata in assoluto da questa piattaforma. E che dire, insomma, i Coldplay sono sempre i Coldplay, che ci permettono di rientrare nel pomeriggio di Torino International. Questa è Mary on the Road, io sono Maria Teresa Mirelli, pronta ad accompagnarvi fino alle 17.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Ateclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram. Febal Casa Corso Grosseto.

0: una collaborazione legata ad un'amicizia, quella di Sting e Zucchero, September, che insomma era contenuta intanto in un album di duetti di Sting, parliamo del 2021, ma poi insomma in quel che è stato il 27 novembre 2020 usciva questo brano che faceva parte di una versione deluxe di Doc, l'album uscito insomma l'anno prima di Zucchero, con tutta una serie di canzoni nuove e anche con questo speciale duetto. Un'amicizia che era nata nel 1990 e che continua ad essere ben presente anche a livello proprio artistico. Ben trovati dunque in questo mercoledì 14 ottobre. Non vogliamo scoprire quali sono le giornate mondiali che si celebrano? Beh, direi di sì, anche perché alcune sono davvero particolari, come la giornata mondiale degli standard, che proprio oggi festeggia l'importanza degli standard tecnici e globali per quella che è la sicurezza e il commercio. Poi anche la giornata nazionale dei fossili, dedicata proprio a questa divulgazione paleontologica, ma è anche la giornata in cui si porta il proprio orsacchiotto di peluche a scuola o al lavoro, questo sicuramente nel Regno Unito o in altre zone, magari negli Stati Uniti, sicuramente la vedo un po' dura qua in Italia, così come oggi è la giornata di celebrare l'essere calvi e farsi liberi dai condizionamenti estetici sui capelli, infatti oggi si chiama anche Be Bald and Free Day. Oggi è anche l'occasione informale per dire ti amo a persone care o partner, infatti è il National I Love You Day, ma quello che secondo me è più importante, forse perché mi piacciono molto i dolci, oggi è il National Dessert Day, la giornata appunto nazionale del dolce, questa ricorrenza dedicata al consumo di dolci, torte e tanti tipi di dessert.
1: Yeah.

0: posso dire. James Blunt a me piace. Circles qui nel pomeriggio di Torino International. Avete mai, insomma, avuto qualche dubbio quando andate in qualche destinazione, che sia semplicemente per un weekend, per un giorno, addirittura in occasione di una vacanza, di prendere i classici souvenir, regalini, pensierini, chiamateli come volete, per i vostri amici, parenti, conoscenti? Ecco, vi è mai venuto qualche dubbio del tipo: che cosa acquisto? Questo può essere troppo banale, questo troppo originale? Beh, sappiate che tra i souvenir prossimamente spiccheranno i gadget ufficiali di band musicali, i gadget relativi alle squadre sportive e i souvenir d'autore. Ma non è tutto, non è tutto, perché se diciamo andate a Parigi o comunque in generale in Francia, c'è un altro souvenir che sta prendendo sempre più piede, che è il burro. Quindi non un oggetto, non una cartolina, una calamita, ma il burro, ed è diventato il souvenir francese più gettonato, al punto che è diventato virale su TikTok e Instagram, un panetto di burro. Sono davvero tanti gli influencer, i content creator, che stanno dando consigli su come far viaggiare il panetto senza rovinarlo. E pensate che lo storico negozio di Parigi, che si chiama La Grande Épicerie, ha venduto solo l'anno scorso oltre 19 tonnellate di burro. E questo vuol dire che invece di andare in giro magari per negozi e mercatini, anziché scegliere delle prelibatezze, si sceglie il burro, che evidentemente quello francese risulta particolarmente buono e decisamente più gratificante di una calamita o di qualche altro oggetto assolutamente inutilizzabile. Forse perché si dice che il burro francese sia particolarmente cremoso ed intenso, e infatti i piatti ci guadagnano. Quindi attenzione, perché se andate a Parigi potreste acquistare del burro come souvenir, o addirittura magari qualcuno che è andato potrebbe riceverlo. Devo dire che adesso c'è sicuramente più gusto nel souvenir parigino.
1: Si è frica să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Passare il muro e stancarsi, trovare un buco e saltarci. Io non credo a chi mi chiama, credo abbia sbagliato nome. Io non credo a chi mi ama di più, non credo abbia valore. Perché in tutta questa roba che c'ho addosso mi confondo. E non so se mi conforta, se mi ostacola il confronto.

0: grande pubblico Nait si è fatto conoscere proprio grazie all'ultima edizione del Festival di Sanremo con Prima che abbiamo appena ascoltato nel pomeriggio di Torino International. Nait, che tra l'altro il suo vero nome è William Mezzanotte, e che riprenderà il tour questo a novembre, quindi è poco meno di un mese. La prima data è a Livorno il 1° novembre, per poi proseguire a Bari, Padova, Sago e Roma in occasione proprio del Noi Individui Tour 2026.
1: Torino International.

0: lascia che io sia Cenec, che da una parte insomma continua a coltivare la sua principale attività, che è quella chiaramente musicale, dall'altra però è diventato oramai un giudice stabile di una delle tante edizioni di The Voice, sia per quanto riguarda senior che kids. Ben trovati come sempre nell'appuntamento di Merion Road. Visto che siamo oramai nell'autunno inoltrato, si parla spesso di foliage e si può vedere il foliage in particolar modo attraverso i viaggi in treno, proprio per ammirare i panorami in questa speciale stagione. E uno dei viaggi più interessanti in treno che si possa fare e consigliare è sicuramente il Golden Pass Belle Époque. Siamo in Svizzera, il biglietto tra l'altro costa poco più di 30 euro, che vi garantisco per la Svizzera è un costo davvero poco rilevante. È stato definito il treno storico tra i più belli d'Europa, attraverso il cuore della Svizzera, quindi Montreux, che si affaccia sul lago di Ginevra, Zweisimmen nell'Oberland bernese, e tra le varie tappe c'è anche Gastad. Non è un treno come gli altri perché è arredato sul modello dell'Oriente Express. Gli interni infatti sono in stile anni 30, così come ci sono questi dettagli in legno, le poltrone come quelle dei normali treni, però rivestite con il tessuto damascato. E poi i finestrini hanno questa grande particolarità di essere grandi e di mostrare il paesaggio a 360 gradi, che si vedrà nel corso ovviamente della percorrenza del treno. Il viaggio tra l'altro dura circa 2 ore e parte 2 volte al giorno. Anche qui c'è una prima e una seconda classe, i biglietti poi naturalmente partono dai 30 euro e bisogna sempre sperare di trovare l'offerta giusta. Quindi è un sogno che può essere davvero alla portata di tutti, e se vi capita potreste anche davvero fare un viaggio speciale in una stagione bella come l'autunno per godersi ancora di più foliage e paesaggi colorati. Questo è il Golden Pass Belle Époque.
1: Torino International.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, un brano che possiamo dire che unisce due artisti, due collaborazioni incredibili: da una parte la sensibilità e la produzione di Giuli e dall'altra la scrittura intima e malinconica di Brescia, insieme per questo brano che davvero è stato un successo già a fine agosto 2026, quando è stato pubblicato, anche perché è riuscito a raggiungere le prime posizioni nelle varie classifiche italiane. Ben trovati nell'appuntamento di Meron Road. Quante volte vi capita di dire o di sentirvi dire scusa per quanto riguarda un messaggio che avete lasciato in sospeso o che hanno lasciato in sospeso? Per tre giorni non avete risposto o non avete ricevuto risposto. Questa cosa manda assolutamente fuori di testa, perché nel frattempo eravate online, avevate guardato reel, pubblicavate storie su Instagram, ma nel frattempo cercavate proprio di non considerare quel determinato messaggio che a questo punto rimaneva in sospeso. Ecco dunque che questa è una delle cose più odiate delle chat, perché secondo anche il Galateo, dicendo di non aver notato la notifica è decisamente peggio che ammettere la verità. Insomma, ci si sente dall'altra parte preso in giro, sapendo benissimo che al giorno d'oggi nessuno sta isolato dal mondo per 72 ore. E poi spesso tutto ciò ci fa sentire che siamo magari poco importante per quella determinata persona. E allora qual è la soluzione per salvare la faccia e magari quel determinato rapporto di amicizia? Dire la verità, semplicemente, senza troppi drammi. Invece di inventare scuse elaborate sul perché vi sia sfuggito quel determinato messaggio, è meglio dire scusa per il ritardo nella risposta e poi passare immediatamente al sodo. E quindi evitate le classiche finte giustificazioni, andate dritto, insomma, al dunque, evitando, insomma, le classiche scure, perché oramai non ci crede più nessuno.

0: spesso si parla di Emma qui con Vacci Piano, con Ercomi, si parla della sua musica, magari delle sue opinioni e qualche volta anche dei suoi flirt. Infatti di recente si sta parlando di una possibile frequentazione con Matteo Martari, che per chi non lo conoscesse, classe 1983, è un attore che ha debuttato a teatro ma che poi ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema e della televisione. Molti sono i ruoli famosi che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, dai Medici alla serie L'Alligatore, A un passo dal cielo, I bastardi di Pizzo Falcone, La Dea Fortuna, e più di recente è entrato anche nel cast della serie Netflix Maschi Veri, che era stata trasmessa la prima stagione nel 2025 e di recente è arrivata la seconda stagione. Detto questo, si dice che ci sia insomma del tenero. Qualcuno dice soltanto un'amicizia, visto che era stato anche un protagonista di un video passato di Emma, ma noi ovviamente le auguriamo che questo sia un nuovo grande amore, perché tutti meritano di essere insomma amati e innamorati. 3 minuti al termine di questa prima parte di Merond Road, la seconda dopo le 16 e dopo il radiogiornale. Vi aspetto come sempre qui nel pomeriggio di Torino International.
1: Torino International.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.
5: Torino International News.
6: Meloni, l'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa. Guerra con Iran costa ad ogni famiglia statunitense $2,000. Notte tranquilla per Papa Leone dopo l'intervento. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buon pomeriggio dalla redazione in questo mercoledì 14 ottobre. Al microfono Giuliano Ferrigno. L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier, una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia e sui fondi per la difesa ha detto: non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, se non li spendessimo per la difesa non potremo spenderli in altro, non siamo un governo di guerrafondai. Andiamo negli Stati Uniti, la guerra in Iran è costata finora ad ogni famiglia americana una media di $2,000, 265 miliardi a livello nazionale sono le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi. Gli UTI stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, riporta il Wall Street Journal. Ora la cronaca, torniamo in Italia. Sequestrata nella notte dai carabinieri e dalla polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati, entrambi minorenni, uno figlio di un carabiniere, accusati di essere a bordo del veicolo, ascoltati nella notte in caserma dal PM della Procura di Roma, hanno ammesso i fatti. Andiamo al Gemelli, è trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Economia in chiusura, nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%, stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma a più 0,6%, energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il calo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile in media annua. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: canzone estiva che è arrivato a maggio scorso, comunque nella primavera, e che ha promesso già dal titolo sicuramente un brano di evasione. Così è stato, consolidando ovviamente il suo stile. Lei, Annalisa, che qualche giorno fa ha fatto uscire Ma io sono fuoco, l'edizione platino, dove praticamente si celebra questa stagione di un anno che è stata davvero ricca con grandissimi successi, anche perché ha percorso un anno esatto dall'album originale che era stato pubblicato il 10 ottobre 2025. Quindi attraverso questa edizione Platinum Edition c'è un po' la consolidamento, ecco, si dice così, la certificazione di platino dell'album, e il tour nei Palasport che tra novembre 2025 e maggio 2026 ha messo in fila 24 sold out e 170.000 spettatori. E poi naturalmente ci sarà il grande evento per raccontare ancora un po' la sua storia, la sua carriera, quello che ha deciso insomma di realizzare a San Siro il prossimo 12 giugno 2027, l'unico live previsto per il prossimo anno, che vedrà sicuramente uno show incredibile, e sono certa che all'interno dello spettacolo ci saranno anche tanti ospiti. 16.09 si rientra in questa seconda parte di Meron Road, come sempre l'appuntamento pomeridiano di Torino International.
1: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții Fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Dan The Beatles alle 16:14 nel pomeriggio di Torino International, che vi avevo anticipato almeno nella prima parte, che oggi celebra diverse ricorrenze, ma una in particolar modo la trovo assolutamente bella e interessante anche da festeggiare, perché oggi è il Dessert Day, no? Il giorno dedicato al dolce, una festività che è nata negli Stati Uniti ma poi naturalmente si è propagata in tutto il mondo, anche perché ogni paese ha le sue specialità locali, potremmo dire paese che vai e in questo caso dolce o dessert che trovi, anche se poi la chiusura di pasto non sempre viene vista di buon occhio attraverso il dolce, perché magari si pensa che sia un eccesso, anche se ci sono degli studi che diversamente da quello che si possa credere si dice che possano apportare dei benefici anche a livello psicofisico, perché non so se avete notato, anche quando siete pieni c'è sempre quello spazietto per dire di sì al dolce, in particolare se un dolce che vi piace o comunque un dolce davvero speciale che viene prodotto in quel determinato ristorante. Quindi è bella celebrare questa giornata, lo si potrebbe fare anche oggi senza nessun senso di colpa, anche perché è un piacere inconsapevole che quando giunge alla nostra bocca svolge soltanto l'ultima tappa proprio di questo percorso che dalla vista passa alla mente e poi al palato fino al nostro stomaco. Quindi possiamo dire che il dolce riesce ad appagare un po' e a gratificarci, ma soprattutto spesso ad influire sul nostro umore. Chiaramente bisogna assumere i dolci sempre con la giusta moderazione, però il National Dessert Day può essere l'occasione per capire qualcosa in più su come funziona il nostro corpo e su che cosa decidiamo di concederci o di evitare proprio alla fine di un pasto.
1: Torino International.

0: per i pinguini tattici nucleari è stato un anno speciale, un'estate molto ricca da un punto di vista del pubblico e anche del successo, visto il brano Sorry Scusa Lo Siento. E a proposito di novità discografiche, il prossimo 4 dicembre uscirà il nuovo album dei pinguini tattici nucleari, il sesto, dal titolo Replay. È una sorta di disco costituito da tre anime diverse, il passato, il presente e il futuro, un po' come la novella di Dinkins, dove ci saranno brani che racconteranno sempre più a livello intimistico, insomma, la storia di ciascuno di loro. Nel frattempo, a giugno 2027, i pinguini torneranno in tour negli stadi, saranno protagonisti di tantissime città, anche Torino, dove saranno di scena in ben due date all'Allianz Stadium, il 12 e il 13 giugno 2027.
1: Torino International.

0: proprio così, perché Laura Pausini sta per tornare. Intanto è tornata in tour, ma sta per tornare proprio a Torino il prossimo 17 ottobre, quindi fra 3 giorni, e poi successivamente il 18 ottobre 2 date all'Inalpi Arena. Invece andiamo a scoprire quali sono le migliori destinazioni per poter trascorrere il cosiddetto city break, no? Ci sono delle città che possono essere adatte per passare un weekend, proprio perché riescono a concentrare la cultura, i paesaggi, la parte gastronomica, insomma tutta una serie di elementi che vengono analizzati e in qualche modo anche premiati, come attraverso questa classifica che decide praticamente di stilare quali sono le mete preferite proprio per trascorrere un fine settimana. Allora, ne sono state analizzate ben 64, parliamo tutte di destinazioni europee, 20 capitali e 44 altre città che sono state selezionate dai vari giornalisti di Viaggio Indipendente, e alla fine insomma sono state tirate le somme e possiamo dire che Sofia, quindi siamo in Bulgaria, ha conquistato il primo posto e la destinazione da segnare per un fine settimana in cui alternare monumenti, musei, gastronomia e natura. È riuscita dunque ad avere questo premio, ad avere la medaglia d'oro, proprio perché è in grado di combinare tutta questa serie di elementi, dalla storia alla scena culturale contemporanea alla vicinanza delle montagne. E poi il modo migliore per iniziare la visita è esplorare il centro a piedi, che si riesce in maniera assolutamente facile e dilettevole, direi. Ma se diamo uno sguardo alle altre località della top 10, al secondo posto troviamo Lisbona, al terzo Copenaghen e a seguire tutte le altre che tra poco vi cito. Posso dirvi anche che in questa classifica ci sono 2 mete italiane. Quindi al quarto posto scopriamo Cannes, a seguire Basilea, Bristol, Lovagno, che si trova in Belgio, 8° posto per Milano, quindi prima città italiana presente in questa lista, poi a seguire Caipe in Spagna, e chiudiamo con la seconda città italiana, che è Verona, che raggiunge appunto la 10ª posizione di quelle che sono le migliori città per effettuare un city break nel prossimo 2027.
1: Torino International.

Davo un'occhiata alle date del tour dei The Script, però peccato che non ce ne sia neanche una in Italia. Infatti gli Script sono in tour con il loro Man in the Rain edizione 2026, vengono tra l'altro accompagnati da James Morrison come special guest in alcune date europee, partiranno dal 30-31 ottobre da Dublino per poi chiudere ad Anversa il 28 novembre. Benvenuti come sempre nell'appuntamento di Merundo Road, che si sta quasi per chiudere perché manca un quarto d'ora circa, e a tale proposito volevo segnalarvi un'altra novità per quanto riguarda WhatsApp, perché dopo tanti anni di attese ma anche di richieste da parte di questa community è stata avviata una fase di test per una nuova funzionalità che è la programmazione dei messaggi. Infatti ci sarà questa opzione di comporre un contenuto, stabilirne l'invio automatico in un momento successivo, quindi l'utente dovrà semplicemente scrivere il proprio messaggio nella chat, tenere premuto a lungo il pulsante di invio, e questa azione aprirà un menu a tendina dal quale sarà possibile impostare la data e l'ora esatta della spedizione. Quindi il sistema lavorerà in background, così fa molto figo dirlo. Una volta confermata la programmazione, l'applicazione invierà il messaggio in totale autonomia all'orario prestabilito, anche se in quel momento magari l'app risulta chiusa o lo smartphone del mittente è offline. Quindi una nuova funzione che sicuramente rivoluzionerà la famosa piattaforma di messaggistica WhatsApp.

non sorge il sole. Com'è? Come sai, non so come. Quando, quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: stiamo conoscendo un po' di più Irama, non solo come grande, insomma, cantante, a chi piace, ma soprattutto come giudice in vista, insomma, della nuova edizione di X Factor, che piace perché ha comunque sempre dei giudizi, direi, assolutamente diretti e comunque obiettivi. 4 minuti alle 17, questo significa che Mary on the Road sta per chiudersi, ritornerà domani sempre a partire dalle 15. Adesso c'è Nick e vi auguro naturalmente una buona serata e una buona continuazione sempre nel pomeriggio di Torino International.
1: Torino International, love his music.

0: Torino International News.
1: Meloni, l'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa. Guerra con Iran costa ad ogni famiglia statunitense $2,000. Individuati i componenti della banda della mini car a Roma, i due hanno confessato. Tra poco, dopo una pausa.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier, una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia e sui fondi per la difesa ha detto: non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, se non li spendessimo per la difesa non potremo spenderli in altro, non siamo un governo di guerrafondai. Andiamo negli Stati Uniti. La guerra in Iran è costata finora ad ogni famiglia americana una media di $2,000, 265 miliardi a livello nazionale sono le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi. Gli Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, riporta il Wall Street Journal. Ora la cronaca, torniamo in Italia. Sequestrata nella notte dai carabinieri e dalla polizia locale una mini car che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati, entrambi minorenni, uno figlio di un carabiniere, accusati di essere a bordo del veicolo, ascoltati nella notte in caserma dal PM della Procura di Roma, hanno ammesso i fatti. Andiamo al Gemelli, è trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Economia in chiusura. Nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%, stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma a più 0,6%, energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il calo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile in media annua. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Torino International. Ciao mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Meloni, l'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa. Guerra con Iran costa ad ogni famiglia statunitense $2,000. Notte tranquilla per Papa Leone dopo l'intervento. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buonasera dalla redazione Studio Giuliano Ferrigno. Economia in apertura. L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier, una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia e sui fondi per la difesa ha detto non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, se non li spendessimo per la difesa non potremo spenderli in altro, non siamo un governo di guerrafondai. Andiamo negli Stati Uniti, la guerra in Iran è costata finora ad ogni famiglia americana una media di $2,000, 265 miliardi a livello nazionale sono le stime di Moody's che indica i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi. Gli UTI stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, riporta il Wall Street Journal. Ora la cronaca, torniamo in Italia, sequestrata nella notte dai carabinieri e dalla polizia locale una mini car che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati, entrambi minorenni, uno figlio di un carabiniere, accusati di essere a bordo del veicolo, ascoltati nella notte in caserma dal PM della Procura di Roma, hanno ammesso i fatti. Andiamo al Gemelli, è trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Economia in chiusura, nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%, stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma a più 0,6%, energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il calo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile in media annua. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Meloni, l'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa. Guerra con Iran costa ad ogni famiglia statunitense $2,000. Individuati i componenti della banda della mini car a Roma, i due hanno confessato, tra poco dopo una pausa.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier, una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia e sui fondi per la difesa ha detto: non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, se non li spendessimo per la difesa non potremo spenderli in altro, non siamo un governo di guerrafondai. Andiamo negli Stati Uniti, la guerra in Iran è costata finora ad ogni famiglia americana una media di $2,000, 265 miliardi a livello nazionale sono le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi. Gli UTI stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, riporta il Wall Street Journal. Ora la cronaca, torniamo in Italia. Sequestrata nella notte dai carabinieri e dalla polizia locale una mini car che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati, entrambi minorenni, uno figlio di un carabiniere, accusati di essere a bordo del veicolo, ascoltati nella notte in caserma dal PM della Procura di Roma, hanno ammesso i fatti. Andiamo al Gemelli, trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Economia in chiusura, nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%, stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma a più 0,6%, energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il calo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile in media annua. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
5: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ-ii

0: torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, condizioni di tempo asciutto sulle regioni settentrionali nel corso della giornata, con nubi sparse schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Isolati fenomeni non esclusi su Appennino settentrionale, Romagna, Veneto e Friuli, specie tra pomeriggio e sera. Al centro, giornata all'insegna del tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche isolata precipitazione sulla Toscana. In serata e nottata, tempo per lo più asciutto con nuvolosità in transito. Al sud, nuvolosità regolare al mattino, con piogge e rovesci sparsi su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Tra pomeriggio e sera, graduale attenuazione dei fenomeni, salvo residue precipitazioni sulla Calabria. Temperature minime stazionarie in diminuzione, massime in generale aumento, specie sui settori occidentali. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo
3: Torino International.
4: Ciao mai buona musica, se ascolta la Contact Direct
3: Torino International.
4: DJ Nick gives you the best music.

0: Torino International News.
1: Meloni, l'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa. Guerra con Iran costa ad ogni famiglia statunitense $2,000. Notte tranquilla per Papa Leone dopo l'intervento. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, ancora economia in apertura di giornale. L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. Sui fondi per la difesa ha detto: non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, se non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro, non siamo un governo di guerrafondai. Andiamo negli Stati Uniti. La guerra in Iran è costata finora ad ogni famiglia americana una media di $2,000, 265 miliardi a livello nazionale sono le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi. Gli UTI stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, riporta il Wall Street Journal. Ora la cronaca, torniamo in Italia. Sequestrata nella notte dai carabinieri e dalla polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati, entrambi minorenni, uno figlio di un carabiniere, accusati di essere a bordo del veicolo, ascoltati nella notte in caserma dal PM della Procura di Roma, hanno ammesso i fatti. Andiamo al Gemelli, è trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Economia in chiusura. Nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%, stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al più 0,6%, energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il calo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile in media annua. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Olfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Tele International e oggi si parla di musica e non solo, perché abbiamo il cantautore Fabio Martorana. Ciao Fabio.
2: Ciao Cosimo, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te. Allora, innanzitutto parliamo del tuo singolo appena uscito, Dentro a un vortice. Ma perché ho detto si parla di musica e non solo? Quello lo scopriremo nella seconda parte dell'intervista. Non voglio ancora spoilerare qual è il tuo personaggio che abbiamo visto in televisione e quindi ne parliamo dopo, ok?
2: Va bene.
1: Ok, allora, il tuo singolo che è appena uscito, torna appunto con un singolo perché hai fatto già un bel po' di canzoni, con una base un po' pop ma anche con le chitarre rock, no? Perché non è una canzone rock ma queste chitarre rock che mette al centro l'amore, quindi un viaggio interiore sospeso tra percezione e realtà. Ho detto tutto giusto?
2: Hai detto tutto benissimo, perfetto, è quella la realtà, cioè nel senso è quello il significato. Quando nella canzone scrivo io ti ho vista già dentro uno specchio, in realtà quello specchio è il riflesso di ciò che vorrei, no? Di ciò che vorrei dall'altra parte, che poi è quel legame, più che amore è un legame forte, intenso, un legame che va oltre, no? Lo spazio e il tempo, è un po' questo il concetto della canzone. Guardarsi allo specchio e sperare di vedere quello non è da tutti i giorni.
1: Ci sono, ho visto un paio di reel che rappresentano poi il videoclip, no? della canzone, dove tu sei in macchina e c'è questa donna che guida, no? E quindi sì. State andando, non so, da qualche parte a fare un viaggio, non lo so, ma finisce il video che poi ti rendi conto che guardi sul sedile davanti e rimane la sua borsa, le chiavi, ma lei non c'è più. Quindi questo è il fatto di quell'amore che tu rappresenti nella canzone, dove è simbolico ma sia di immaginazione che di realtà.
2: Bravissimo, sì, è diciamo un misto fra immaginazione e realtà. Io in realtà sono lì, mi sto vivendo il presente, sto vivendo questo legame che sta crescendo lungo il percorso, no? Il lungomare di Sabaudia rappresenta un po' il percorso di vita, e a un certo punto finisce che lei non c'è più in macchina, perché non ho ben capito se era in realtà una mia immaginazione o era la realtà. Solo dopo aver visto comunque che c'era un suo oggetto all'interno dell'auto, ho percepito che in realtà era la realtà.
1: C'era qualcosa di vero.
2: Un gioco di parole, ma in realtà c'era qualcosa di vero.
1: Allora, voce graffiante l'ho sentita un po' in tutte le canzoni, quindi una voce anche da rockettaro, tra virgolette.
2: Io penso a 14 anni facevamo le cover di Nirvana.
1: Vedi da dove arriva questa voce, anche perché so che tu, a parte poi dopo raccontiamo anche come hai cominciato, tu hai ascoltato anche molte band rock.
2: Sì, dai, Nirvana, Pink Floyd, Led Zeppelin, Guns N' Roses, Metallica, cioè io vado dal metal, dal grunge al metal.
1: Però da solista adesso hai delle canzoni più leggere confronto a quello che facevi con le band.
2: Con l'età si cambia, ti ammorbidisci.
1: Vabbè, dovevi dare una svolta magari alla tua parte solistica. Allora, io direi, andiamo a sentire il brano, quindi Dentro un vortice, sei d'accordo?
2: Sono d'accordo, okay. Buon ascolto allora.
1: Buon ascolto, a dopo.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Fabio Martorana. Fabio, adesso volevo un po' curiosare. Sono andato a spulciare la tua vita, sia quella artistica che quella, beh, non dico privata, ma comunque televisiva. E tu hai cominciato con il tuo primo singolo nel 2021, che è Anima Bianca, e poi ci sono altri brani, volevo dare un po' di titoli. Sono felice di farti sapere, è solo un sogno, l'assenza migliore, e mentre il tempo scende lento, non è l'immensità, ma ce n'è tantissimi, perché poi cercavo di cercare un po' i titoli, ma alla fine se li dico tutti poi alla fine riempio solo la puntata soltanto per i titoli. Quindi canzoni ne hai scritte parecchie, perché da come ho capito dal 2021 ad oggi hai cominciato a pubblicare.
2: Allora, il tutto è nato nel 2020 con la pubblicazione del mio film Oltre le nostre vite, che adesso sta su Amazon Prime, sui maggiori portali.
1: Mi hai spoilerato quello che volevo dire dopo, vabbè dai.
2: Ah vabbè dai, mannaggia.
1: Anche perché allora, questa è la colonna sonora del film.
2: Eh sì.
1: Dove tu sei anche regista.
2: Nasce da lì. Sì, regista e attore principale. In realtà tutto, perché io ho scritto pure il copione, quindi tutto quello che devo fare in quel film l'ho fatto.
1: Fatto anche compresa, sponsor.
2: sì, veramente, compreso la colonna sonora, che in realtà è una colonna sonora molto particolare. Diciamo, Anima Bianca nasce proprio come colonna sonora.
1: Ah, ok.
2: E poi da lì sono partito, non mi sono più fermato, ho fatto altre canzoni finché non ho fatto il contratto con la Warner, con la Warner Music. Da lì sono usciti 4 brani, ma quello che sta andando tantissimo anche su TikTok, ma che comunque abbiamo superato le 15 milioni di visualizzazioni, sì, un po' ovunque. Allora, Sono felice di farti sapere è una canzone che ho dedicato a mio nonno, e che è quella che sta avendo più streaming in assoluto. Stiamo parlando di più di 15 milioni di streaming su tutti i portali, TikTok. Io mi sveglio la mattina e vedo praticamente su TikTok dei reel fatti da persone che cantano la canzone, e per me, che era solo una passione, capisci così, che è diventato proprio una grande soddisfazione.
1: Allora, prima hai nominato che hai cominciato con delle band, no? Quindi a fare musica, quindi musica rock, ma tutto questo è cominciato a suonare tu a 14 anni in realtà. Hai cominciato da un po'.
2: Ebbene, è passato un po' di tempo.
1: È passato un po' di tempo. Allora, vabbè, lo dico, sei dell'81, l'abbiamo detto.
2: Yes.
1: Allora, ci sono anche 2 spot perché prima ho nominato la televisione, perché chi ha guardato questi spot ha presente poi di con chi stiamo parlando. Uno spot è quello di una compagnia telefonica che ha un fondale rosso, si può dire, ha 4 lettere, sì. Ok? Vabbè, non facciamo pubblicità, ma comunque è la compagnia telefonica, sfondo rosso e scritta bianca, ok?
2: Yes.
1: E l'altro invece è uno spot sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2: Sì.
1: Questo penso che sia questo spot un po' quello che tu fai nella vita, perché tu sei un ingegnere civile e imprenditore, quindi è un po' quello che rappresenta forse il tuo lavoro.
2: Sì, io da ingegnere mi sono più specializzato su quello che è la parte progettistica, antincendio, sicurezza dei luoghi di lavoro, qualità, ambiente, quindi tratta tutte queste tematiche qui, tra cui c'è il nodo principale, che è la sicurezza nei luoghi di lavoro, che spero che prima o poi ci arriveremo a un livello superiore, dove sì, ho scritto uno spot e poi l'ho realizzato. E lo possono trovare anche sul mio canale YouTube.
1: Prima mi ero sbagliato, addirittura la compagnia telefonica ho detto 4 lettere, in realtà sono 5.
2: Sono 5?
1: Eh sì, vabbè, comincia con la I e finisce con la D, va bene.
2: Ok,
1: almeno se vuoi andare a cercare lo spot posso andare a cercare, vabbè, poi lo sicuramente trovano. Sui tuoi canali lo trovano. Poi c'è un'altra cosa che sicuramente tante donne soprattutto ti avranno visto. Tu sei stato ex concorrente appunto a Uomini e Donne nel 2021 come tronista.
2: Yes, non mi ricordo se era 2021 o era 2019. Sì, mi sa che era pre-Covid, 2019.
1: Ah, ok. Allora, sì, si vede che su internet c'è la notizia sbagliata, perché ho chiesto all'intelligenza artificiale di cercarmi la data precisa, mi ha dato 2021.
2: Ma lo sai che io c'ho il dubbio, non lo so, dovrebbe essere 2019.
1: Vabbè, allora 2019, ti credo.
2: dai, sì, è stata una bella esperienza per quella. Bella, una bella esperienza, è andata bene, piuttosto bene, mi sono divertito, ho avuto la possibilità di conoscere comunque delle belle persone come Maria De Filippi.
1: Quindi hai fatto delle esterne?
2: Sì, sì, ho fatto delle esterne, sì, sono uscito con delle concorrenti.
1: Ma a fine programma sei entrato da solo, siete usciti in due oppure no?
2: Sì, siamo usciti in due, a fine programma. Dai, diciamo che è stata una bella esperienza.
1: Vabbè, dai. Non vogliamo sapere tutti i particolari della tua vita privata, perché non mi sembra giusto, anche perché Parla con Cosimo non è un programma di gossip, e quindi si ferma qui alla domanda: ok, siete usciti in due. Sì. Allora, cos'altro dire? Quali sono i tuoi canali social per poterti seguire, soprattutto per la musica?
2: Basta digitare ovunque Fabio Martorana e mi trovano su tutti i canali social, tranne che su Instagram, che è Fabio Martorana Official.
1: Ok. Poi volevo precisare un'altra cosa. C'è un'altra canzone che fra i sogni e realtà, che appunto è uscita anche questa da poco, a marzo 2026. Il video è girato in auto, con c'è anche la band sul terrazzo. È bella questa cosa, sai, di questa, questo scambio tra il viaggio in macchina e anche perché dal video precedente anche tu hai deciso di fare video in macchina poi alla fine.
2: A me piace da morire, perché io lo vedo come un viaggio. Cioè, come fai a descrivere più che con l'auto i sogni e la realtà, o meglio, fra sogni e realtà? Quindi e poi io ci vivo praticamente in macchina anche per lavoro, quindi
1: allora ecco perché ti viene più comodo allora girare i video in macchina.
2: Allora, c'è la macchina, mi sveglio, dai, giriamo il video mentre vado da un cliente, no?
1: C'è un altro videoclip che è di 2 anni fa, dove in realtà la macchina la lasci subito, perché scendi dalla macchina e fai tutto questo percorso nel verde, in mezzo agli alberi, quindi nella natura, no? Dove poi alla fine invece arrivi, lasci una lettera, che sicuramente è per farti sapere, quindi a questa persona, sì. Ma la lettera non so se viene mai letta, perché un colpo diventa la porta via.
2: Guarda, ti voglio raccontare un aneddoto di questa situazione. Nel copione c'era scritto che dovevamo far volare quella lettera attraverso un'esca, attraverso, hai visto il filo quello,
1: sì,
2: che
1: invece
2: si usa da
1: pesca. Diventa aiutato.
2: E invece è volato da solo.
1: Vedi?
2: Non c'era un filo di vento quel giorno. Quella è una canzone che ho dedicato a mio nonno.
1: Okay.
2: In quel giorno credo che lui
1: è stato un messaggio suo, sicuramente.
2: Sì, sì. Anche perché la lettera era quella che io scrissi a lui, insomma.
1: Sì, sì. Quindi hai usato proprio quello originale.
2: Sì.
1: Beh, allora sicuramente è stato proprio il segno del destino.
2: Praticamente sì.
1: Cos'altro dire, Fabio? Io ti ringrazio tantissimo di averci raccontato di te, della tua musica, delle tue esperienze televisive, del tuo lavoro, e di averci fatto ascoltare Dentro a un Vortice, che è il brano che anche in replica stasera lo potremo sentire in radio, e consiglio di seguire la parte video, e consiglio anche di guardarci anche su TikTok, perché adesso sto rimettendo tutte le interviste su TikTok, quindi quelle nuove le sto già mettendo. Andate anche su TikTok, su YouTube, su Facebook, Parla con Cosimo, così potete seguire tutte le interviste. Fabio, grazie ancora.
2: Grazie a te Cosimo, e grazie a tutti. E poi musica, musica, musica.
1: Ah, quello sempre. Sicuro. Ciao, grazie.
2: Grazie. Ciao.